0: Sul Empreendimentos Codavi Canabaro con Leo Paludo. Te vuol far una casa dei tuoi sogni, te un posto buon, bel, come te sempre vuoi a tua vita, de lì che lo regalo lotti di diversi tamagni e anche a prezzi. Bella vista da città, perché le subente l'alto, sa che dite con chi state l'alto, non soffre mica con problemi di tempo, di incente. E anche è tutta asfaltata la rua, e anche illuminata con luce LED, e anche col saneamento basico, tutto quel che occorre per un lotteamento di Denco, tocca essere dentro le regole che te colacco. Tutto star ben, vieni ora per il Leo Sul Imprendimento qua da Vicanabar. Qualcosa può delegarti il 981 15 99 60.
1: Ecco l'ora.
2: Guarda qua, focami il mio ormai che siamo qua, Dio. O se che soffre con dolore muscolare, spancata, torsicolo o cansaccio nella spalla, chegou a soluzione che molta gente già conosce. E confia, pomada milagrosa. A pomada milagrosa aiuta a aliviar dolore muscolare, tensione e aquele desconforto do dia a dia, trazendo sensazione di alivio e benestar. Non fique soffrendo con dolore, peça agora mesmo a sua pomada milagrosa da farmácia Vita Farma e adesso anche farmácia popular in programma di desconto de 30% in tanti medicamenti. Allora Valtri che vi occorre le sono da là di mandare come che funziona e ci appare il desconto da farmácia popular che è il 30%. Farmácia Vita Farma, la farmácia là in frente al posto di salute di Vanini, l'acqua, la parona, cosita.
0: E adesso che è freddo bisogna stare attenti, perché a stare malati diventa mietta.
1: No.
0: Non tocca bere un sià.
1: E anche se le mie freddo si può stare malati stesso.
0: Un sarope.
1: Un sarope.
0: Un propoli va tanto bene.
1: Ah, una buona graspetta, un buon vino.
0: Un miniele.
1: Un miniele è quel miniele. Che tu hai detto che mangiare.
0: Mm-hmm. Com'è che se fai misure?
1: Di che?
0: Sì, qua che nella le misure venete. Cosa che si può. Che manca un pel.
1: Per impenirlo.
0: No, che manca un pel. Ovvero.
2: Per dar giusto.
1: Per dar giusto.
0: Ma un pel che non lo ciapo.
2: Ah sì.
1: Un pel.
0: Ma scampato un pel.
1: Chiama, caro, guarda, quella mi ha scappato per un pel. Ma il pel può essere grande, tocca essere grande di
0: ma
1: repente.
0: Il pel è fin.
1: Sì, ma non per un pel. Nel modo di dire.
0: Non voleva dirle quasi niente.
1: È quasi niente. Che te, lo che ti vuole è sì, ciapapa, sì. Un pel.
0: E come dice Stiani con ciapapa qua?
2: Che go cava pene.
0: Cava pel. Anche lei era un'altra storia.
1: La gallina per cuo cava pene.
2: Che con cava cuomo mi tenesta.
0: E se no lei era un dio, che manca un dio. O do dei o tre dei. O anche una brazza.
2: Tre dei pindoghi di atta in crenca.
0: Ma dei un palmo. È un palmas.
1: Un palmas. Pignoire su Santa Catarina.
0: Tamagno.
1: Un palmas.
0: Tamagno.
2: Oi, venisse con due anche perché.
0: Per esempio, un palmo, Angela, quanti centimetri da?
1: Un palmo.
0: Il tuo.
1: Un palmo.
0: Mi so. Un palmo è tuo. Non la non, la misura è il palmo.
1: Guarda qui, dico, tu non fai 20. Ah,
0: Mi si tocca di stirarli ben.
1: Io. Sì.
0: Sì, è un palmo, ma un palmo da cada un.
1: Tira via, ti che il palmas.
0: Che
1: guarda qui. Tu non fai 20, 19, io faccio 22. Guarda, fai 3 centimetri.
0: Mm-hmm.
1: Che pannini di angelo, cioè.
0: Quanti centimetri?
2: 25.
0: Anche a 1000 oramai o meno. Lì intorno.
2: Mi 4
1: e mi fa 22, ben spiegato.
0: Un metro. Loro diceva una stanga di un metro, loro te fai come misurarla. 4 palmi, per chi ha 4 la misura di 25 centimetri.
1: Gadita, carica là in cima l'andaime che gadita con l'altro do intera e che misura. Tagliana, se ganna tola, passerà la finestra come sotto il secondo piso.
0: Sì.
1: Ma che lunghezza, gadita! Gadita, 3 maniche del martello, un palmo e 4 dei.
0: Sì.
1: Ma 3 macchine, lui che aveva il martello lassù.
2: Adesso il traghetto al martello.
1: settimane, tre maniche del martello, un palmo e quattro dei. T'hai detto giusta?
2: Sì.
1: Vemo,
0: Ma che per chi non aveva una misura insieme, andiamo per che mestieri là, no?
1: Sì, mezzo o meno a palmi.
2: Gatto sono andato all'Angela?
1: No, la cammina, è persa tu.
2: Che, quale che l'è?
3: Ah, ricordarsi dei nostri bisnonni.
1: Ah, quella è suonata la chia.
2: E quella del filtron mandata fuori?
3: E poi adesso vengo.
2: Da bon, allora manda là, che sennò pochiamo mia.
1: Quella là di ricordarsi dei nostri bisnonni è per chi?
2: Vicente.
1: Per Vicente Oro, che in cui era.
2: Dio fa 90 anni.
1: Dio fa 90 anni, lui e sua famiglia.
0: 90.
2: Mandiamo un camario
1: per la linea, lui, Giadi, Gradarente, Lesiane, che gli è là di
0: Stardarente. Tanti dieci da un secolo.
1: E tutti i fiori, Eleonore, i netti, pronto, ci appai tutti, fuori che venga.

0: Eco!
1: Gato visto?
2: Rookie, ele sempre caga fora do cesto.
1: Ah, Valmir, gato visto, beca sonada, vinha esta fora ali. Estruconaça, Valmir.
2: Que tchap tem a hora de tirar sonada.
1: Eco, sim.
2: Para qua, Rookie. Vanti leda il tuo commentario qua. Ti te sei cosita, come il casamento. Il casamento è come un rollo di papel igienico. Cada cagada e vai diminuindo. E ti te sei compagno, meno o meno. Lui cata fuori a metter qua, vara. E mi sono maduro allora.
1: Vara, qualche detto così.
3: Perché cascata maduro.
1: Buonasera. Mette via il boot, se no l'ove brina. Nelson Vardante de Sommeie il Trump.
2: Il Trump.
1: Il Trump. Ci ho detto se Sommeie il Putin.
2: Il Putin. Il Putin o il Putin?
1: Il Brutin e se Sommeie il Maduro. La macchinista la se somiglia la princesa Isabelle. Tutti presidenti lì.
3: Pensa poi.
2: Altri se la salvavano, altri.
3: Ma Rookie, che ho visto il ballo del Brutin. Mi guida che quella era sì, il ballo del Trump.
1: Diciamo, gatto, mi ha visto che il gatito che lunedì sera che dice le può andare via casca che lui è. E Rookie e Barili che dà a vara.
3: No, no, può ballare per fuori.
2: Quella era la vara, era la sciura quella.
3: Non sa la vara.
2: No, che vara.
1: Mica ho detto, può essere mia tan lunga, perché vuol grossa. Guarda se consegue pulare per sua.
2: Dio santo, de metro.
1: No, che anni che sono derivati.
4: De Cesaro tá na área também.
2: Vamos lá então, vai lá.
4: Duvido que Chevrolet 46 tenha arranque com este frio.
2: Protesto, protesto.
3: Só fumaça, só fumaça.
4: Acho que só largo. Acho que só rebocando pelo focinho.
3: E ainda tem que fazer charuto.
1: E com charutinho também.
2: Tu que pensa? Se tu não tem mais arranque, não vai julgar os outros.
3: Começa a xê, xê, xê, xê.
2: Começa foto.
3: Quando a fumaceta tá caindo lá.
2: Começa a vir fora. Fumaça, te fio, deu. De certo, tu não tá cansado, vô? De mencionar que o Chevrolet 46.
1: Mas é um negócio que.
2: Vou comprar que nenhum vinha dia que passa fundo com a tarde e vou estacionar davante de casa. Menos... E depois fui quando que dá o arranque, deixava pinir-te da casa de fumaça. E eu botava querendo óleo brujava. Que... Não, mas é o fim da
1: vida. Um abraço, tudo bom? É só com o bundo, Sérgio, porque de mamãe brina.
2: É, bom. Sulle brinà belte. Adesso gatto Dio che vuole che dar fuori aquela.
3: Non mi vuole rede qua la storia del fin del mondo, ma guarda che sono per altro di.
2: Fin del mondo se la viene a
3: altro per altro di. Guarda lei che la parrucchi questa qua, ma dico.
1: È la tan grande?
3: No, mia tan.
1: Ma.
3: Se la dopo un'altra ora.
1: Siamo allora fermo il seguente. Mettiamo l'audio qua del Vicensin.
2: Metti.
1: Che conta lui la frottola per il Brutin, no? Sempre mi che pago il patto.
2: E lui mi tira il colpo fuori.
1: Che il puro calume è che bel che l'è. Ascoltai qua.
5: Freddo. Aspetta che ti mando su una cosa, potete mi conti là della radio Luni. Una volta che sei era piccolo, se vedevi i cavalli vecchi con i morbini. Adesso che sono vecchio che vedo il Brutin pieno di morbin.
2: Ah signor.
1: Ah signor.
2: Ma anche questo vi si insegno, ma mica a morbin del buon mi mostro il mio morbin. Oh santo, qua se può più far niente è chi pega un pe. Tutto non scappa mai, non adianta.
1: No, ma finale. Se te. Te durerà anche 3 minuti tu io po' solo.
2: Come 3 minuti? Di che?
1: Aguanti a pia, tu ma, io po' solo.
3: Non devi via col fiato?
1: Non devi via col fiato.
2: Ma qual?
1: La balada.
2: Mi sono costumato.
1: Oh, vado, si è fermato.
3: Ma che ritmo è quella?
2: Quella è una volta i balea.
3: Il
2: sciotton così.
3: Mica tu era Giambalaio.
2: Era Puladino, o shot e Puladino. Ma com'è che
3: dici? Mica tu era Giambalaio.
2: No, che Giambalaio.
3: I love you. I love you.
2: Mi so, I love you.
1: Guarda, mi si sì, qualche me che mandò.
2: Mi sei figlio tutta la mira,
3: Sì,
2: ma tu vio che aula di danza? Che tu visto questo insegno? Tieni che fare un bulle. Finalmente fa un po' di tutto per ridere. Il divertimento nella vita tieni che te. Se no...
3: Ma quando le gambe aiuta mia, le mie
2: ma
3: facile.
2: Ma aiuta mia se fa mia, quando le aiuta se fa. Dio Santana.
3: Se no. C'è la tua pentola una volta e diceva mi manca le gambe,
2: mi manca fia,
3: perché vabbè, ma le gambe fiacchino, mi manca le gambe.
2: Ah, prima roba che ti perdi le gambe.
3: Una volta veniva, ma le era cinciano e quell'altro guardia e se poi entra di loro, ma lui da Dio vede, cioè l'era sconfiato il bebè, i sottraghi il veniva con quel metodo seto sempre, e loro diceva guarda là che tocca il bien. Le robe che si scavessa le gambe, ma lei era buona neanche venire avanti, ma lui arriva là, cioè guardava un po' un fis perché la vischi era di un coionalo. Robe che si scavessa le gambe.
1: Qua, che gambe tese? Lei era il trotto dei cavalli.
2: basta con quella, devo così te vi insegno. Una pegadina cada sera, no tu tutta la sera. Porco su Dione. Guarda qua. Ah, una volta che c'era, no, una donna la gacciappa all'uomo, l'uomo si è andato a soffà, non c'era niente. Né. E lui l'ha sentato a soffà, tranquillo da poltrona, si è andato così, e la ha detto, ascolta qua, ciò. Ha detto, altri uomini? Aguenteo, che altri uomini? Mica, dite, le donne le aguenta il mal del parto, il CPM. Le donne le agguenta lavorare il dì intero casa in cui va a aiutare l'uomo a fare qualcosa e agguentiamo tutto e altri uomini agguenteo che? Dobbiamo incrociare i bracci per noi altri uomini agguentiamo altri. Sento che la donna risposta mai o meno
3: nemmeno per inserire assunto che sta con l'altro no? E quando che vira la banda me lo pericolosa
2: no, ma in finale
1: ma mi fideria mia
2: ma ah, cosita ma... diamo una musica dopo ritorniamo con mai frottolas e sarà che il Derico che finiamo mai arpignoi la do
3: che
2: e la tira su di vin bianco stasera

0: Bom dia, pessoal. Se devo parlare di bom dia, buonasera. Guarda che le 9 e 32 minuti adesso ti ancora di contare una frotta sporca.
1: No! Bon, questo neanche al netto non è tanto, no.
2: E l'uomo deve dimandare alla donna, ha detto, catito, che chi che guadagna la politica sto anno? E l'uomo, sì. Dimandare alla donna.
3: Ah, sì.
0: L'uomo che domanda alla donna?
2: Sì.
0: Ah.
2: Io la donna guardata così, che ti ho fatto sapere perché? Se chi comanda sto mi.
0: Ah, signor!
2: Sapere di politica, che è chi comanda la parola?
0: Guarda qua, era l'uomo, la donna sentata, così non si deve rento l'uomo, la guarda, così la guardata. E gli ha detto, ghetto, quanti fiori ghetto? E gli ha detto, tre. Perché? Se vedi, sì, con che due pelegate, molai, due, là, gli ha detto, con le strie, gli ha detto, sì. Per l'amor di Dio, e va su, che? Mi quel tete molate do, e con le strie ancora funziona, e dico che mi sembra do, ah, penso perché, sono popolare corda. Te sai giù che pulla corda?
3: Ah, sì,
0: cioè, una volta si pulea corda, cara. Sì. E come che si pulea?
2: Tua scuola si era ubricata.
0: So che era questa vergogna che ti fa sbagliare apposta, eh? Mi si passava la giusta.
2: Ed è un tironetto pindato la mano, già si alzia.
3: Guarda qua, Anairo il Tramaris Gonzella, che ha fatto un invito qua, ciò. Buonasera, italiani, siamo di ascoltare Valtri di qua di Veranopolis. Convidando Valtri tutti a venire a partecipare qua della festa della cucagna il giorno 21 e 24 di maio.
0: La vera Nopoli Nair, sicuramente mi sono là domenica di mattina. Veniamo
2: 21 24, 3 di
0: domenica di mattina, domenica di mattina veniamo là con Marossi e fa la, il programma della radio, della radio di Seia, della Do, della trasmissione della Do. Domenica di mattina delle 9 al mesdì. Prontare noi gamia, le do bassanti com'è che le strunfuli.
3: Strunfuli.
0: No. E domenica ancora strunfuli, Nelson?
2: No.
0: Ma lei è un mestiere, mi piace che era differente. Lei fa con miele, tipo che da per dire che sia strunfuli.
2: Vuole essere che abbia un altro nome, ma con quel nome lì no, che mi pensa, no?
0: Lì ho fatto una massa fritta.
3: Angela, la 21 è domenica che viene? 20?
0: 20 domingo.
4: No.
3: Con l'altro?
0: Domingo 17, 8 di onte.
2: Poi
0: del 24 e poi del 31.
4: Isso.
3: Allora Zobia vende sabato e domenica.
0: Vende sabato e domenica. Vende sabato e domenica. Vende sabato e domenica.
3: Isso lì.
0: E dia 24 che è la festa Caravaggio.
3: Oh. E domenica nella festa Entre Rios.
0: Entre Rios.
3: A quintagesima.
0: Neanche veniste qua.
3: Quinta.
0: Suonare sto anno.
3: Festa di San Pellegrino.
0: San Pellegrino, io.
3: Mi sono passato da dove ho visto che le placche e le bandierine pronte. Là.
2: Caravaggio le 26, no? Il di Caravaggio.
0: Di Caravaggio 26. No, festa di 26. Sì, 24.
2: Le 24 le Madonna Ausiliadora.
3: E domenica le feste anche Santo Isidoro.
0: Santo Isidoro. No.
2: Adesso dopo di man le Fatima.
0: Che ne massa,
3: quante
0: santi
3: e sante.
0: Non lo so, mi sono sconfiato.
2: Sì, adesso che hai 17 che ti fai anni? O i 16?
0: Divanti del dorso. Divanti del dia 18.
3: 17 proprio. Venega.
2: E a quattro che di 5 sia?
0: Mica bel fatti.
2: Sì, mi comandava un recadetto là.
0: Mica comandava
2: anche. Pronto là che trio.
3: Mica comandava solo un.
0: Cocotta, sta volando, però onde guarda col tio sano.
3: La Edrio ha tradotto tutte nose.
2: Ma parlando di mangiare cose, ha detto che la meglio cosa del mondo diventa solo la tola sotto inizio. E è vera? Se te che appetite, ti si canso di lavorare, te va a tola.
3: Te mangia
0: bene.
2: E se ti si canso e mangia pulito, te vai in letto e dormi, che non bellezza. Ben.
3: Proprio vero.
0: Così deve dormire, si parla, no? Altri misteri.
2: Sicuro? Non è meglio paion di che quando si stracca con sonno.
0: per lungo viene... che sia il paion è sempre il meglio
2: e per pareto che sia il tuo è il meglio del mondo,
0: meglio del mondo.
2: E a tola anche quando te ha appetite salute te si strac
3: puoi buttare su salame
2: ma può venire anche polenta pura,
3: polenta pura
2: ma vado non che ne è meglio appetite che quella di quando si strac con fame, fame nel modo di dirsi voglia di mangiare. Che fame da per dire che no, qua non sa che passa, grazie a Dio.
0: Che fame! Se mangia massa.
2: Sicuro?
3: Massa, poi ci che ne
2: può. Mi ero di guardarsi di qua anche, tra frutti e questo e quel, tu si non sa che da fuori mangiare. No. Guarda adesso, vien bergamote, mandolin, patate dolce, pignoi.
3: Una arance.
0: Vera qua.
3: Mandioca.
0: L'altra mattina.
2: Sì, che neanche quello, beh,
0: Buono, ma mandioca. L'altra mattina era là, là alle 10:30 là in cucina, lì che pioveva. N'era nuce sotto il fogone, nuce sotto il fogone, con la pastiglia per se secchine. Mandolini di cavalli di qui cotti dell'acqua. Mandolini cotti del forniglio qui vecchi ultimi. Pignoi. Quattro mestieri che n'era un altro. E patate cotte del forniglio in cima. Dico, mangiamo un pochettino di tutto.
2: Madonna, forse.
3: Ma di mesdì? Tu mangi ancora
0: di mesdì? Di mesdì dopo mangi ancora, come mangiamo una sapecata di pignoli. Io sono come do.
2: Fa una forza te budere,
3: che buono di Dio.
0: Ma mangiamo un pochettino, la nosa, due, un mandolin, due, e ta. Ma che ne ho? Mandolini cotti dell'acqua appena cavati, che ne ho un frutto meglio di quelli, con formai tutti, e con bicchiere di vino. Ma te fede che salti dopo?
3: Per quel che ti ha ballato tipo
0: il
3: demonio.
0: Sì, tra alto capin.
2: No, questo tempo qua se te va a vedere che ne mangiar per amor di Dio.
0: Sì.
2: Buon lavoro, ma mangiar per amor di Dio.
0: Una volta se mangia mia Dio carne, se mangia qualche. Una volta se mangia polenta, radici e
3: uvi.
0: Radici cotti e uvi rusti. Era il mangiar diretto, era quello. Qua da vis in quando carne di gallina, copia una gallina.
2: Ma sto anno anche finta quaresma, galline, uvi, sì, uvi, tu sì, che non era chi di fuori. No. Io signore.
0: Come sempre bento.
3: Angela è mio che il tempo nostro, no?
0: Ti vedesti, ti saresti ben strussi anche a te. Cavada su. Io guarda quella che aveva passato tanta fame perché il parco va su da terra.
2: Polenta, quando ti fa la polenta col guicciaro. Cioè per vendere io a pignata così, quella che restiamo attaccata su.
0: Era ben fredda come cima, l'ho terminata. Un
2: tocchè di formai, che mangiata Angela.
0: Mico il Dio della raspia.
3: Di l'altra te mette alla fetta in cima.
2: Dopo la scorsetta ancora.
3: In cima la
0: e le gruste con latte.
3: La sciapa, la fea grossa te tirè, resti attaccata là. Che aveva via grossa, mette dopo la polenta di nuovo là, che fesse grossa di nuovo.
0: Ma
2: e fare i bigoloni con pasta di pan insieme al fogone.
3: Ah sì.
2: Anca. Il bigolone grosso, un dedo lungo così, te,
0: no,
2: te mettei là, o fea.
0: Quante ziole della mamma! Via la
3: rubare
0: la
3: massa,
0: vieni di rubare e fastidio per mettere insieme.
3: Rubare la massa del pan, no?
0: Dio, signor che mangiata. No, ma la meglio mangiata era quando fea polenta, con la caldiera di ferro, perché qui direi che caldiere di alluminio là del ferro destacca più la grosta, cioè veniva via intera, cara, neanche bruciata. Metteva dentro una cicla di latte perché tutti i tocchetti,
3: che spansata,
0: ma vada neanche una inguria, non la...
3: meglio di che una inguria fresca,
0: non la suonata dopo venivo per finire. Oh, che appena il 9:41 contare un'altra frottola.

0: Ma non c'è parlare qua del mangiare prima. Mastiani, allende tutto ancora se insieme a sua sciappa del fogon. Se mette un tale formai medo mol tendro, che dice.
1: Sì, perché se sei grossa.
0: Sì, ti mettei là dopo te
1: o
0: rabaltei.
1: O se no con la polenta o col pan tocciare in cima.
0: E se no ti traei un tre dei de salame se ti assea.
1: Sì, quella è la
0: e ti mettei là anche te che una rustida.
1: Ma mi ancora in cui sarà se bello fresco
0: rustido. È la parola cattiva, perché te che sporca sciappa del fogon?
1: No, ma è bene che nella la cosa, la
0: la padella?
1: Padella speciale.
2: Ma il certo sadissimo la sciappa.
1: Parola, il paron su me!
2: Quando che le.
0: Come quella politica là?
2: Ma quando che le carma le mai?
0: È come quella politica là che ti posso sapere che.
2: Comanda che?
1: Senti, sono un pochettino giù arma, mi impianto là insieme a sciappa.
2: Accompagna mille a casa, chi vuole parlare con me non va alla casa. No, no.
0: E se no, se ciocchia un uovo insieme a sciappa così anche.
2: Ah, sì.
1: No, quel no, quel. Dopo che? Dopo in mezzo le cose.
0: No, no, ma sono da fuori di lì.
1: Ah boh.
2: Notte le
0: che di voi. E smissilo sull'anno che è cosa più buona.
1: Dio signor, fui una camera un uovo. Pucciaro, mi le piace uovi, cose dell'anno.
2: Ma quanta polenta?
1: Rustico, sì, da col pan, no con polenta.
2: Ah.
1: Le okay. Meglio l'uovo e pan e uovo.
2: E quanta polenta si mangia con un uovo? Perché non che lo virei a che sei a bala intera dopo pocciare dentro. Ma le mai di vedere una cosetta di ovo lì dopo don la lesca
0: no, di polenta. No, mi sia di sera che arrosti e per il letto di salame ti padella così con poca di baiana.
1: Sì.
0: E polenta e radici. E arriva un vicino a far filaccia se la metti a smagliare. E che finì salami, tappadella, c'ho il ciappia a bagna, così mette a te. Passora la polenta, polenta e bagna. Ma è nettata, carità di Dio. Fai conto di quell'altro dì e budelle.
1: Okay. Ah, che costume.
2: Che tempo l'hai da costumare?
0: Ma fai a conto, la polenta del ponto, a bagna col gusto del salame?
1: No.
0: Tutto no. Che ancora, ancora dici?
1: Guarda
2: che
1: qua.
2: Se, che mangi altri carne e vaga.
1: Siamo andati!

0: Robbie la sera, ti dico pure che le ore siamo andati in tre bande, le ultime tre bande, Bassan, la do al dottor Riccardo, Ipe, tutti e tre i ristoranti in mezzo mangiare quasi. La do Ipe sta meglio, formai cotto, tagliare quadretti, ma ben grossa parte dell'altra, cioè formai di colonia, salame fritto, tagliare in rodelle, Nelson, come uvi cotti, me di moi, tutto come se fai una volta, che mangiata, cara.
1: Ma che bello mangiare,
0: polenta. E polenta ben sapecadigna.
1: Una volta che mi ho fatto incontri di... incontri di aggregati la casa che ho fatto a polenta consa che dice con scodeghin cotti del
0: anche scodeghin
1: ho già fatto un pocio con pollastro e allora che metteva una parte di polenta un po' di pocio formai grattà e un pel di perere di scodeghin cotto per sole cotto il tespeo.
0: Ah, perché non è che continua tespeo. Sì. Ma resta via,
1: Ma le
0: A me no,
1: E così ti ho fatto la torta da quel messiere là. Nella gente là che guardava, che madonna, che hanno le caffè in fondo.
0: No, il codeghin, ti metti là un codeghin così, ti fossi dire. Il tamagno qua, due palmi. Il mondo mi vedeva che se è solo il codeghin, io mangio tutto.
1: E un'altra cosa un dì, un due anni vedi alla casa
2: Sponso.
1: E arriva gente l'amico sono andato che ha un speo di due così c'è un formai come quelli più grande e mettete la tasciura schiera cioè. Ma per tenerlo su te tocca fate forma
0: non è che ero stio una pezza formai
1: intero e tutti
0: mia volta con la
1: tutti già chi che va a mangiare dico bon,
0: con
1: pirone
0: in diretto della portella del fogon con pirone fette formai in pirone
2: una rodella di salame non mi dico
1: no
2: ma
1: no, mio cugino è formai intero
2: no ma accompagna il pirone dentro tabù, il fogon
0: che ti formai intero
1: tutti già chi che va a mangiare chi che cioè, la, e per tenerlo su perché loro cominciano a mollarsi d'ora e mollare che dopo che fa che babbe
0: se un boy,
1: che vado un boy e mi dà un tombo mettete china e fai finché non continui su là cioè. Quando ho visto che l'era mai smenuto l'era back di rostra me do
0: e tu sei dorato
1: così l'ho tirato mettete sta tola amico c'è appunto che dico volevo o no ma mi va un caso una bebe un traghetto sto tornando io che non era più
0: così da 20 no guarda formai cotto e non venite cotto anche, formai salame
1: e anche un abacashi metto e ti spiego del fuoco per vedere
0: ma un abacashi
2: fermo il seguente che abbiamo avanti 9 minutini mandiamo fuori una suonata per, no, per tutte le mamme
0: il Giri era il suo grande
2: sono giorno Giri che mandiamo per tutte le mamme che le gappie tanta pazienza e salute perché
0: ma le ganassi che tocca
2: l'amor di Dio se manca salute e pazienza per una donna famiglia
0: che musica fa. Che teva per le mamme
1: nella amabile Maria lì programmata quindi Angela
0: l'amabile Maria
2: ma là fuori con la dopo vogliamo
0: veniamo a finire le vocale perché la notte mi spera.
1: Lì è che è andata sera.
0: Mi dico che mi è suonata.
1: Poi vuol dire Anzolin. No. Quella è una fascia 40
3: Ave,
1: che.
3: Ave Maria?
1: È una cosa così.
3: Giusto.
0: Allora vai.

0: ecco, siete un attimo, intanto andiamo avanti, andiamo finendo.
1: Questa bella cantata lì che è un inno da partire del Valdir Ranzolin, Amabile Maria. Sergio parla qua del Ranzolin che devo fare 60 anni di musica italiana.
0: Di musica italiana.
1: E altre, ma lui canta sì, desde.
0: Ma lui è il mega dito un dia, mi quante musiche che ha in tutte, ma che non ha mucha di musica portoghese,
1: sì. Gaúcha. Sì, Gaúcha, un po' di tutto. Lui Marasca, Valmor Marasca, sta i due primi che si sentia cantare italiano.
0: Ranzolin e Ranzolin.
1: Mi penso quando mi era ceo, le prime volte che si ascoltava musica da radio.
0: Io so.
1: Era da radio Fatima, perché i frate Cappuccini mettevano il club d'amisade. Mettevano una, due cada domenica. Ma l'era fin mestier
0: sì,
1: sentir cantare italiano da radio, che dopo della proibizione che ne sta l'era fin una cosa strana.
0: Mi non so perché che l'uriga mia e la mia si giunta l'uri due
1: Ma che dipende dalle conseguenze della vita di cada uno.
0: No, ma forse aver fatto un po' di musica insieme
1: Ma da volte non va d'incontro un de con l'altro no?
0: Cada uno segue la sua carriera solo e Dio.
1: Ma Valmor Marasca aveva il gruppo Sesta Fiera Allegra. E Ranzolin, i solaori, e baile, e festa, di qua e di là. E da volte non fece detto, l'orario, il dio di lavoro. Io sto Claviro.
0: Devo salutare i compagni.
2: Salutiamo. Grazie a tutti.
0: Mi sono pronto.
2: 78 anni che sei pronto. Ingressiamo con i nostri compagni Posto Reginato, Moto Center Car Reginato Cereais, Accademia Bolori, Farmacia Vita Farma, Telas Vicensi, Decorar Móveis, Gessinete, Sicredi, Apoio Cultural, Prefeitura Municipal de Vanini, BV Agrícola, Restaurante Paulo Gomes de Casca, JJF Agrícola, Gatovas Material de Construção e JP Terra Plenagem, São Domingo do Sul. Coasa, Posto 35, Padaria Santo Antônio, Metalúrgica Zauza, Sicredi, Leo Sul, Lutamento, Apoio Cultural, Prefeitura Municipal de Davi Canabarro.
1: Tu sai che una volta ieri di fare la festa del Dì della Mamma, e luogo ne erano 50 persone da festa della famiglia. Ma da tutti da mia famiglia, né? De pai e mamma lì. Paga quanti fiori era? Non molti fiori, né? Che vi rostiani.
2: Ah, sì.
1: La turmetta lì. Tutti riuniti là, fioi, nore, netti, bisnetti e compagnia, e che affare, che festa, e allora il dì da mamma, allora ma pa mamma, e pa nonna, e pa questa, e pa quella e tal, e invece là della banda che ha detto, parleva oggi, ma se non fossi sta mi.
2: È proprio vera. Proprio vera.
0: E con questa se la tolemo.
1: Se non fossi stato il nono.
0: Porco bestia. Dai Nelson, finisci.
1: Ecco, ringraziamo Ciao Cloviro.
2: Ciao.
1: Ciao Brutin. Ciao. Angela.
3: Ciao.
1: Grazie, scusa la matità. Paturarmi qua anche stasera, no?
0: Sì, ma è solita è rottina.
1: A tutti quanti che aiutano a fare il programma, con scherzi estri, che è importante, bel cosito per gente vivere. D'altro se si mette anche stracchi. O medi scandri, come è che lei la parola giusta? Scandrio. Fiacchi vuol dire, no?
2: Fiaccotti.
1: Ma se viene qua, se la passa, se fa, se ha il gusto di aiutare a portare avanti la nostra lingua, la nostra cultura. E suonare cose belle, catarsi con gente di distante e da rente. Tra le onde anche via il Facebook. Sto con us tutti quanti. Una buona settimana. E dopo di male festa grande anche. E a tutte le mamme del mondo, della nostra regione qua principalmente, e quelle che ascolta Maria, anche
0: nostra,
1: Angela,
0: la nostra mamma,
1: questa è la mamita, la nostra mamita,
0: la mamita,
1: è la mamita pidovena qua da radio, ecco, sto con Asso fin lunedì col programma Avanti
2: ancora Italiano.